a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

qualcosa, qualcosa che resta senza fare di più. Che la scena è perfetta se quando ti guardo è già tutto migliore.